Adesso tutti quanti, la prima canzone italiana, anche a tutti italiani. Buongiorno, grazie per ascoltare il nostro programma. Stai scegliendo una italiana, una grandio dal cielo, svisin da Italia, cantando sei italianata, amica, e in sintonia. Un strucone a tutti.